0: Radio Number One, le 3 e 3 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi

0: nice like.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte su Radio Number One.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: La musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì. Vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: La combricola, la combricola. Oh, oh, oh, oh. Buongiorno ragazzacci!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola, come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao Combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
2: Buongiorno scombricolati dal Bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacca?

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combriccola.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Gli Scombriccolati del mattino!

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli.
2: Buongiorno combriccoli. Ecco. Buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
3: Gli scombriccolati.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'enigma.
5: Umano, il vero enigma sei tu.
4: Io?
5: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
4: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
5: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
4: Altrimenti cosa?
5: Ti maledico!
3: Pomeriggio number one.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Cacchio, ma oltre al 3 si proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
2: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
3: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: love with me. Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ecco, sono quello.
2: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire. Sono sempre in ritardo perché cambia l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre all'ora. Pat, sta piovendo! Perché ancora piove? Ciao, combri!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: And I'll write your name.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombercolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: il cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ma sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali? Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci. Sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: spettacolosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugietto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora. Mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
2: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
3: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità. Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Fratelli Eli e sorelle Ele, ascoltare gli scombricolati ati è cosa buona e giusta. Usta.
2: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più con una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milano,

0: programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
2: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato. Ciao a tutti e buona giornata.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.
2: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
3: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
2: Me lo prendi, papà?
1: Sì. Ma la dorianità tatuata, che gragnocca è.
2: Me la prendi, papà?
1: Te la prendo però, me la tengo per me.
3: Ciao scombricolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
4: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
5: Gli scombricolati del mattino.
6: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
6: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
6: Squat.
4: Sì.
6: Plank.
4: Sì.
6: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
6: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come sempre diamo un'occhiata al meteo. Avremo una giornata di mercoledì 6 maggio con ancora ombrelli aperti su buona parte del centro nord Italia a causa di umide correnti instabili atlantiche responsabili di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse localmente di moderata forte intensità. Le temperature diurne non subiranno variazioni degne di nota e resteranno per lo più contenute al nord, comprese tra i 15 e i 20 gradi. In diverse zone del centro riusciremo a toccare anche picchi di 22-24 gradi grazie ad una ventilazione e rinforzo di scirocco. Al sud variabilità con qualche sporadico fenomeno in Sardegna e alta Campania, altrove generalmente più soleggiato e senza fenomeni, temperature stabili con massime tra i 19 e i 23 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Scombricola, Ara, che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. Hai miluito, Ara, che amore, tanta gente e amore.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è mercoledì 6 maggio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran. Hormuz, Trump fa marcia indietro. Sospesa la missione di scorta alle navi. Si cerca ancora un'intesa. USA e Iran rivendicano il controllo dello stretto. Intanto droni contro gli Emirati. Secondo Exit la tregua continua. Araqchi oggi sarà a Pechino. Intanto c'è un nuovo attacco del presidente USA al Papa, sta mettendo a rischio molti cattolici, ma il Papa risponde: annuncio la pace ed il Vangelo, chi vuole mi critichi, ma lo faccia con la verità. Il presidente Trump torna così ad attaccare Papa Leone sull'emittente Salem News due giorni prima della visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Il ministro Tajani: attacchi non condivisibili, sostegno ad ogni parola del Papa. La guerra in Ucraina, giorno 1533, scatta la tregua di Kiev, ma le bombe russe fanno altri 20 morti, almeno 12 morti a Zaporizhia, 5 a Kramatorsk, 4 a Dnipro. Kiev bombarda la Crimea, 5 morti. Mosca blindata per la parata della vittoria del 9 maggio. Zelensky attacca. Canaglie, la tregua non basta. Passiamo alla cronaca. Le audizioni alla caserma dei carabinieri Montebello a Garlasco. Ieri l'interrogatorio delle gemelle K con poche domande, un interrogatorio breve. Oggi tocca al fratello di Chiara. Intanto parla Sempio: non esiste la mia verità, ma la verità. La procura di Pavia punta su un possibile rifiuto sessuale e analizza i file protetti nel PC. Un addetto alla sicurezza nella metro di Milano ha estratto la pistola in stazione dopo che alcune ragazze erano state molestate da una banda di ragazzi. Per questo motivo ATM ha deciso di sospenderlo dal lavoro, motivando la decisione col fatto che il vigilante avrebbe compiuto quel gesto senza necessità di legittima difesa. Strage in discoteca a Corinaldo, definitive le condanne per gestori e proprietari. La Cassazione respinge i ricorsi, pene tra i 3 e i 5 anni per la morte di 6 persone. Sport, Champions League, Arsenal Atletico Madrid 1-0, Saka porta gli inglesi in finale. Stasera l'altra sfida tra il Bayern di Monaco e il Paris Saint-Germain. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: svincolati del mattino.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
2: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
3: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone basta, non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto, mi alzo più tardi e io sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere, non siete onesti, non mi ascolto più io.
0: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo bombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro. Ma esami del sangue, e io ho paura, dell'esame, la siringa, il sangue, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però. Vabbè, buona giornata, ragazzi, vi voglio bene. Max De Como.
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno, combricola. Ma io mi sono sempre chiesto, se lo fanno per punizione ai genitori, la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: Buongiorno, combriccoli. Ma sono fuori tema, ok? Ma non ci vogliate fare niente oggi? Aiuto? Aiuto? Potete aiutarmi in qualche modo?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagnapiano.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombricolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la gombriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Lucia, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.

0: Buongiorno, ma perché ansi, mi sironi? Cosa succede?
1: Tu è l'asinello a Natale. Che c'è?
0: Tu è l'asinello a Natale.
2: No, sono arrabbiato perché ho perso una delle partite di calcio più interessanti della stagione intera.
0: Oh, e quale sarà? Qual è?
2: Era quella di ieri sera, ma non l'ho visto che dormivo.
0: Ma chi ha giocato?
2: Arsenal.
1: Semifinale di ritorno di Champions League.

0: oppure tipicamente si può aerosolizzare, per esempio attraverso i condizionamenti. Però qui siamo di fronte a una situazione molto diversa rispetto a come pensavamo. Qui siamo di fronte a probabilmente un primo caso che si è contagiato dai topi, dai ratti, e gli altri casi che invece si sono contagiati da uomo a uomo. E questo naturalmente oggi mette un grandissimo punto interrogativo su tutta la vicenda, perché l'ultimo che si è ammalato è il medico di bordo che sarà sbarcato in queste ore, che si è occupato della salute dei pazienti, quindi è verosimile pensare che si sia contagiato curandoli. Ma la cosa più grave è che stamattina l'OMS fa sapere che sta tracciando tutti i contatti che erano sull'aeroplano del signore che è partito dall'isola di Sant'Elena e è andato a Johannesburg, dove poi è morto di un'infezione d'antivirus. Quindi il giallo è più ampio di quanto pensiamo, quindi non c'è soltanto la nave da crociera che con i suoi problemi, ma siccome un paziente, una persona affetta da questo virus ha preso l'aeroplano, è evidente che le persone che c'erano su questo aereo saranno tracciate, bisognerà vedere se qualcuno non si è contagiato. Quindi diciamo che giallo nel giallo, primo perché è un virus che non si era, in qualche modo, che pensavamo non si trasmettesse da uomo a uomo, almeno di casi molto selezionati, invece in questo caso è probabile che ci sia stata la trasmissione da uomo a uomo, e probabilmente il problema non è confinato soltanto a questa nave che sta viaggiando verso la Spagna dove saranno assistiti, ma che probabilmente riguarda anche altri problemi. Quindi credo che ne vedremo ancora.
1: Allora, professor Bassetti, intanto ieri leggevo, non so se è cambiato qualcosa stamattina, che le Canarie hanno negato però lo sbarco insomma a tutti i passeggeri. In un primo momento si parlava di questo, però le volevo chiedere questo: noi abbiamo visto delle scene, direi giustamente, insomma, di passeggeri che hanno fatto dei video in panico perché sono lì in mezzo al mare e insomma hanno chiaramente paura di morire. Il giusto approccio medico quale sarebbe? Cioè, voglio dire, dei passeggeri sono partiti con l'idea della vacanza, sono nella nave, sanno di qualcuno che è morto, che c'è un virus che è molto pericoloso. Cosa andrebbe fatto, diciamo, per almeno arginarlo in un primo momento?
0: Diciamo che intanto la vicenda non è stata gestita probabilmente come si doveva. Se lei pensa che il primo decesso risale all'11 di aprile, è evidente che io fossi stato l'armatore, al secondo decesso probabilmente avrei trovato una soluzione, nel senso che avrei detto: forse la vacanza è finita, troviamo il modo di ancorare da qualche parte e che gestiscano la situazione sanitaria. Quindi questa è la prima cosa, cioè non è possibile che persone che non stanno bene stiano su una nave da crociera da 150 passeggeri. Non stiamo parlando di una nave da 4.000-5.000 passeggeri che ha al suo interno strutture adeguate. Immagino che la infermeria piuttosto che la medicheria di una nave da 150 passeggeri non sia sicuramente un posto di
1: attrezzato, diciamo,
0: attrezzatissimo. Quindi la cosa, i passeggeri devono stare tranquilli, però è evidente che fino a che non si è tracciato tutto non potranno, tra virgolette, essere lasciati, diciamo, liberi di tornare a casa. Potranno sbarcare, ma saranno comunque messi in isolamento per un periodo congruo. Considerate che questo virus ha una tempo di incubazione che arriva fino a 8 settimane, quindi potenzialmente i sintomi si possono sviluppare dopo 8 settimane, e quindi chiaramente bisognerà valutare che cosa fare. È la ragione per cui in questo momento non c'è ancora, come dire, una certezza di dove andranno, perché 150 persone devono essere ovviamente messe in una struttura a terra adeguata dove possono essere osservati, dove possono essere fatti tutti gli esami diagnostici, gli esami del sangue che servono. Quindi è una vicenda che naturalmente è molto complicata, anche perché in mare la giurisdizione è molto diversa, dipende da che bandiera battere la nave, poi c'è la giurisdizione internazionale, quindi non è una cosa così semplice. Però certamente è una vicenda di cui credo che sentiremo parlare ancora a lungo.
2: L'abbiamo capito dalle sue parole, la ringraziamo tantissimo, la ritroveremo allora per sapere anche altri sviluppi. A presto, grazie al professor Matteo Bassetti, arrivederci.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Buona giornata.
3: The Journalist, The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Disco.
1: Italo Disco, The Colors. Beh, veramente una storia inquietante, questa della nave da crociera e dell'antivirus, perché allora effettivamente sì, poche ore fa invece è stato concesso lo sbarco, quindi dei passeggeri che verranno curati alle Canarie, insomma dovranno rimanere per un bel po' in isolamento.
2: Vabbè, almeno cioè, 8 settimane, ha detto Bassetti, il periodo di incubazione, quindi se questi hanno già trascorso 1 o 2 settimane lì, almeno 5 o 6 settimane dovranno restare.
1: Sì, stare in isolamento. E poi rintracciati tutti i passeggeri, come ci diceva il professor Bassetti, dell'aereo che hanno preso praticamente lo stesso aereo del passeggero che potrebbe aver diffuso, diciamo, questo virus.
2: Che
1: una storia assurda, che poi è morto.
2: Vediamo, dai, seguiremo insomma, non voglio dire seguiremo il virus perché non è bello, però seguiremo la notizia, il virus lo lasciamo andare. Tra poco il meteo e poi un incredibile consiglio che io non avevo mai sentito nominare in vita mia, ma che pare vada per la maggiore, giusto?
1: La maggiore adesso mi sembra un po' troppo, però allora mettiamo insieme il VC, il VC e i cubetti di ghiaccio. Sai che di solito i cubetti di ghiaccio uno se li passa sul viso per tonificare, per sgonfiare le borse, per mandare via le occhiaie, e invece possono essere utilizzati i cubetti di ghiaccio anche per un'altra cosa. Rimanete lì perché non vi dovete perdere questo incredibile consiglio qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

della giornata, più diffusi e localmente forti nelle ore centrali, temperature stabili, massime tra i 15 e i 20 gradi, centro Italia ancora molto instabile o perturbato con rovesci temporali anche intensi e intervallati da poche aperture. Le previsioni per domani, giovedì, al nord ampie aperture sulle pianure, sulle Alpi, prealpi occidentali, nel nord Italia ancora qualche temporale specialmente al pomeriggio su Alpi Lombarde ed estremo nord est. Temperature domani in forte rialzo con massime tra i 21 e i 26 gradi. Centro Italia variabilità al mattino con ultimi sporadici fenomeni sulle Marche, più soleggiato dal pomeriggio. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Samurai J con Ossessione, buon mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di questo rimedio che insomma adesso per me è un po' una cacchiata, ti dico la verità, perché andando a leggere poi nei dettagli adesso non è che uno deve fare tutto sto procedimento quando ce ne sono alcuni molto più semplici e veloci. Allora, prendete il VC, ok?
1: Prendete cioè in che senso?
0: No, nel senso ecco, prendetelo in considerazione. Il VC uno dice, ma adesso il VC, quello vostro, di casa vostra, sì, naturalmente non del vostro, dell'ufficio dove lavorate.
1: No,
0: quello di casa vostra, okay, che magari ha un po' di calcare, no? Che sai che è sempre un po' difficile da mandare via. Allora, ci sono un sacco di prodotti, di cose che si possono utilizzare anche senza successo, a dire il vero, anche se per me funzionano di più a volte i rimedi quelli casalinghi. In questo caso c'è però questo diciamo trend che sta piacendo sempre di più, pare, nelle case delle persone, e cioè prendere due tazze di cubetti di ghiaccio, metterli dentro il water, in pratica, aspettare qualche minuto, tirare lo sciacquone e pare che lo sfregamento dei cubetti di ghiaccio con la temperatura molto fredda aiuti a rimuovere il calcare.
1: Tra l'altro con un po' di mente e un po' di lime viene fuori un mojito davvero.
0: No,
1: io non l'avevo mai sentita questa cosa qua. Una tazza, tre minuti.
0: Due tazze.
1: Sì, una, due tazze.
0: Dipende da quanto calcare c'è.
1: Dipende anche da qualche ghiaccio hai.
0: Esatto.
1: Circa tre minuti, una volta alla settimana. Una volta alla settimana il ghiaccio. Io non l'avevo mai sentito.
0: No,
1: insomma, allora, un po' il discorso, dicono, dello sfregamento. Vabbè, però io mi affiderei di più così istintivamente ai dei prodotti normali, no? Dicono il freddo del ghiaccio può aiutare ad allentare i primi depositi di calcare, grazie a piccole variazioni di temperatura che rendono più semplice il loro distacco. Quindi quando entri in casa
0: prima che
1: nuova,
0: si solidifico. No, ma è troppo. Cioè, due cubetto di ghiaccio, non lo so. Cioè, non so, preferisco usarlo magari così per sgonfiare gli occhi, per quelle robe così. Adesso anche nel water. Se proprio vi avanza, magari, non so, buttatelo.
1: Comunque loro dicono
0: nel
1: WC. Sì, dicono che il ghiaccio non sostituisce comunque la pulizia profonda. Mm-hmm. È una cosa in più. Poi dicono: vabbè, se utilizzi anche l'aceto ed il bicarbonato insieme al ghiaccio, puoi ottenere. Ma questa la sapevo già, insomma, puoi ottenere. Perché è acido, no? Ma io questa cosa qua del ghiaccio ci metto un punto di domanda, perché poi...
0: voglio dire, i cubetti di ghiaccio si usano per tantissime cose, ma sicuramente questa qua del water ci è nuova. Peraltro poi arriva il fenomeno che dice, però con aggiunta di aceto e bicarbonato, ma l'aceto e il bicarbonato lo sanno tutti che funziona, no? Quindi poi bisogna vedere se è l'aceto in coppia con il bicarbonato o perché si aggiunge anche il cubetto di ghiaccio, non lo so, se proprio uno li deve buttare, cioè diciamo guarda c'ho un sacco di cubetti di ghiaccio, però buttarne così tanti nel water
1: comunque impari di capire che nel senso tu devi continuare a pulirlo, a lavarlo, non è che però si aggiunge anche questa cosa qua del trattamento di ghiaccio una volta alla settimana.
0: Questo è interessante, Marco. Sai cosa qua? Questo è interessante da provare. Marco, che evidentemente qualcuno gliel'ha consigliato, non lo so.
1: Sì.
0: Lui dice che per il calcare del water usa le pastiglie della lavastoviglie per una notte.
1: Io non l'ho mai fatto, però lo capisco, perché voglio dire se ad esempio sui bicchieri, no, ti fa andare via il calcare.
0: Certo.
1: Quello non ho mai provato, usare le pastiglie. Ma quante cose si mettono nei water degli italiani?
0: Sai, quando tu vai devi essere lucido, splendente, profumato. Del resto, scusa, tu riesci ad andare quando ti capitano quei bagni dove entri e insomma vorresti essere in un altro, su un altro pianeta, no?
1: Capito, ma quando ti scappa ti adatti.
0: Ti adatti, quello è vero. Vediamo se arrivano altri consigli. C'è Jess Glynn.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Eternia con Berlino. Allora, tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone e poi vi parleremo della settimana enigmistica. Ma è successo qualcosa a New York?
1: Sì, eh? la comunità enigmistica internazionale nel caos, perché il New York Times ha pubblicato un cruciverba irrisolvibile. Tu pensa, gli appassionati.
0: Quindi,
1: sono diventati matti.
0: Ma c'era un motivo però, giusto?
1: Sì, sì.
0: C'era un motivo.
1: Ho capito, però questa cosa qui ha creato il panico. Non so che tipo di panico, però ha creato davvero il panico.
0: Vabbè, dai.
1: Noi non siamo super appassionati.
0: No, dico però adesso il panico, magari
1: Ti dico,
0: è la settimana enigmistica. Però dai, carino, perché insomma c'è stato un motivo. Per cui, sì, amici, non disperate, perché no, insomma, non era colpa vostra.
1: Va bene.
0: Dai, riparliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di €2000, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1995, grande successo per questo artista Key, che praticamente ha fatto per un sacco di tempo il modello, insomma, volto molto molto carino, molto bello, anche per Dolce & Gabbana, insomma, per un sacco di stilisti importanti. Poi è andato a suonare, come hanno fatto molti artisti, no? Nella metropolitana di Londra, lui è americano, ed è lì che l'ha scoperto Dave Stewart degli Eurythmics. Tu immaginati, cioè uno suona, arriva Dave Stewart in metropolitana, cioè, e ti dice: vuoi fare una canzone? No, vabbè, insomma, poi dice che il destino, ragazzi, no, il destino conta. Certo, lui era bravo, bello, ed è stato anche decisamente fortunato.
1: Certo, era comunque bravo, no?
0: Perché sì, sì, sì, beh, sì, per farsi notare.
1: Però nella metropolitana di Londra ci sono tantissimi artisti bravi, veramente,
0: sì.
1: Molto, molto, molto coinvolgente. Allora andiamo a New York. New York Times Magazine è una parte del New York Times che da 84 anni pubblica, io penso ogni settimana, i classici cruciverba. Che cosa è successo? Per la prima volta in 84 anni di storia dell'enigmistica c'è stato un errore, cioè al 5 orizzontale c'era una definizione senza una possibile risposta. Solo che tutti gli appassionati, immagina, New York Times, quindi parliamo di migliaia di persone, sono andati in super sbattimento, cioè non riuscivano a superare il weekend, voglio dire, dicevano: ma com'è possibile, io che ho risolto sempre tutti i cruciverba? Alla fine invece era un errore probabilmente tecnico, no? Cioè non una definizione sbagliata.
0: Sì, allora i lettori si sono accorti di questo mancante suggerimento e quindi era impossibile sapere che la parola andasse alla 5 orizzontale. Però praticamente cosa è successo? Che tutti sono andati nel panico, ognuno ha pensato: vabbè, non sono più capace, non sono in grado, ma cos'è questa cosa? Ah, come faccio a passare il fine settimana, eccetera. Però insomma, poi hanno saputo che c'è stato evidentemente un problema e quindi il lunedì tutti sono rinsaviti e si sono sentiti di nuovo intelligenti. No, perché sai, quello che non risolve, certo, è che è abituato a fare i cruciverba e poi mi sale di livello e non riesce a risolverlo, in realtà ha mandato in panico, pare, milioni di enigmisti.
1: Assolutamente, è come quando in Italia compri la settimana enigmistica e affronti, se sei bravo, il Bartezaghi, no? Il famoso Bartezaghi, se sei bravo. Io non sono mai riuscito a finirlo, per esempio, perché sono un po' una pippa, quelli più facili li faccio, quelli più difficili no, e se poi capita che tu lo risolvi sempre e una volta non riesci, poi ti scrivi, no? Probabilmente ci sono anche i blog, tu immagina, da una cosa
0: però
1: così semplice è venuto
0: semplice
1: fuori un casino.
0: No, esatto, pensa che hanno anche sentito, intervistato questa insegnante di scrittura, lei insegna al Trinity College, lei ha dichiarato molto così candidamente, ha detto: non mi è nemmeno venuto in mente che potesse essere un loro errore, perché ovviamente dici no, figurati, no? Sarà qualcosa di strano perché io non riesco a risolvere. Ha detto: ho pensato semplicemente che fosse colpa mia. E così tutti i milioni, diciamo, di enigmisti che sono andati pare nel panico, che vi devo dire.
1: Psicologi,
0: insomma,
1: telefonate, non ce la faccio, testate contro il muro. Quella roba lì, quella roba lì.
0: Vabbè, insomma, l'importante è che si sia risolto tutto, dai, c'è Saif.

0: Right Now, Sophie and the Giants, la musica di Radio Number One. Allora, tra poco in arrivo tutte le ultime notizie con la redazione. Tra l'altro stavo leggendo sulla vicenda della mamma e la figlia, no? In provincia di Campobasso, morte per, sì, per avvelenamento. Si sta restringendo il cerchio dei sospettati, eh? Allora, il marito, nonché papà, diciamo, della vittima, ha detto che non è a conoscenza di motivi di rancore tra familiari. Diciamo che i sospettati al momento si sono ridotti a 4-5.
1: Anche quella lì, bella vicenda, eh? La seguiremo.
0: Sì.
1: Tra poco però entriamo nel magico mondo
0: dei sughi.
1: Dei sughi pronti, che è un mondo a parte.
0: A parte da cosa?
1: A parte dalla vera cucina.
0: Te la butto lì così. Cannavacciuolo. Parliamo tra poco a The Journalist.
2: The Journalist. Gli sp-

0: tutti voi a Radio Number One, sono le 12 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Arrestato il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking. L'uomo, 41 anni, durante le Paralimpiadi di Parigi 2024, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio si è presentato questa mattina in procura a Pavia, ma senza rispondere alle domande dei PM. Il 38enne è indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Oggi toccherà anche a Marco Poggi. Il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre. Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato il disegno di legge degli sgomberi, che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Un nuovo strumento che sostituisce la vecchia procedura e consente ai proprietari di rivolgersi al giudice anche prima delle scadenze dei contratti. Champions League, è l'Arsenal la prima finalista. Ieri sera sconfitto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 dell'andata. Stasera alle 21 in campo Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain. Iniziano a Roma gli internazionali d'Italia di tennis. Il torneo maschile prevede oggi l'esordio sul centrale di Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Munar e di Federico Cina contro il belga Blocks. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, sono le 12:07 minuti qui a Radio Number One e in tutta Italia direi, e con The Journalist di Spacca Notizie con Fabiana e Claudio.
2: Sì, abbiamo lo stesso fuso orario, giusto?
1: No, beh, sai, ci sono persone che magari mettono l'orologio avanti, quelli li mettono indietro, sì, a seconda di come si devono organizzare, non si sa mai.
2: Allora, piccola premessa, ce la tiriamo tanto quando parliamo di cibo, no? E gli altri non sanno cucinare.

0: chiede di più? Professori o studenti?
1: Noi intanto andiamo sul ring.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: Bellissimo, bello. Io sono, resterò sempre assolutamente studente.
1: Eccolo
0: studente
1: lì.
0: Uno di quelli anche che sta in fondo alla classe e fa anche un po' casino. Ma perché essere studente significa crescere? E io sono uno che ha sempre bisogno di crescere, curioso, mi piace imparare, non mi sento arrivato, quindi sono sempre pronto. Fino all'ultimo dei miei giorni, potrebbe essere anche domani, visto? Ma detto questo,
1: chissà.
0: Detto questo, essere studenti poi significa anche essere all'inizio di un viaggio. E a me piace proprio l'idea di viaggiare, non tanto di arrivare, di viaggiare, perché il bello non sta nell'arrivo, nella meta, ma nel viaggio. Ti piace questa mia posizione?
1: Ma mi piace fino a un certo punto. In ogni caso, qui non hai avuto un bel rapporto nella tua vita con i professori, mi sembra di aver capito questa cosa.
0: Poi te lo racconto dopo, questa cosa è il mio rapporto.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E io sto dalla parte dei professori, perché poi con il passare degli anni, ogni tanto ci pensano e credo che siamo stati un po' tutti troppo discoli da ragazzi, da alunni, da studenti, perché ce la siamo sempre presa tanto con i professori, anche in passato, alcune volte giustamente, poche volte,
0: dai,
1: però la maggior parte delle volte, secondo me, ingiustamente, perché sono autorevoli, perché più esperti, perché sono lì per trasmettere a noi le proprie competenze, i professori. E quindi io devo dire che voglio essere solidale in questo caso nei confronti dei professori di vita, perché in realtà secondo me devono essere visti come un punto vero e proprio di riferimento.
0: Sì. Ma bah, diciamo che delle volte
1: detto
0: sì,
1: anche
0: delle
1: tu,
0: volte
1: eh?
0: No, nel senso che fosse così bene, purtroppo può capitare, ma di solito non capita, quindi io sono studente, voglio rimanere tale.
1: Cari amici all'ascolto, allora meglio secondo voi stare dietro la cattedra, diciamo così, metaforicamente parlando, oppure tra i banchi? Il numero per mandare messaggi è 393-444-0444. Intanto Marco Mengoni, ma stasera.

0: Marco Mengoni con Ma Stasera su Radio Number One. Ancora buon pomeriggio a tutti, siete nel bel mezzo del One Match.
1: Sì, One Match.
0: Cos'è sta roba? Perché c'abbiamo mica il couscous a pranzo? Che cavolo è sta roba?
1: Bello. Vabbè, One Match.
0: Vuoi fare la danza del ventre? Vabbè.
1: No, basta.
0: Essere studenti o essere professori, questo è il dilemma?
1: Eh sì, è uno scontro molto interessante perché mette in effetti da una parte a confronto, scusate il gioco di parole, responsabilità e libertà da un certo punto di vista, che è la parte dei professori, cioè la mia, invece chi impara? Giusto,
0: certo,
1: chi cerca di imparare sempre di imparare, che poi non vuol dire che un professore se è arrivato a un tal punto poi non impara più dalla vita.
0: Però proprio per posizione, che mi dico, professore, lì si sente orso. Arrivato, si sente quello che deve insegnare, invece noi studenti, dalla mia fazione, siamo quelli che hanno un futuro aperto, hanno curiosità, hanno, come dire, libertà anche di cambiare strada. Voi professori no, arrivati lì rimanete professori.
1: Ma in realtà si continua ad imparare lo stesso, non voglio metterla dalla parte del professore, quello che sta sul piedistallo che insegna agli altri come vivere il vecchio saggio, no, non è quello, è il fatto comunque di poter insegnare tante cose perché si sentono in grado di poterlo fare per il percorso che hanno avuto.
0: Poi un'altra cosa dei professori, sì, cioè dicono sempre le stesse cose, continuano,
1: no.
0: Se tu pensi che questi ripetono sempre le stesse cose da anni in classi diverse, che ripetitività, noi invece studenti continuiamo a scoprire cose nuove, cose diverse, quindi votate.
1: Non lo so. Per me sono i professori che hanno una visione un po' più ampia delle cose. Qualche messaggio è già arrivato, anzi devo dire parecchi, c'è chi ci fa i complimenti per la playlist, e vabbè, questa è Radio Number One e ci mancherebbe altro, e c'è un voto che dice, un messaggio che dice voto per Zio Nasti, ok. Qua
0: mi sembra molto chiaro.
1: Non ci voleva. E poi quest'altro messaggio dice, ciao ragazzi, se mi garantite che non c'è nessuna interrogazione da preparare, io mi metto dalla parte degli studenti. Perché nella vita c'è sempre da imparare e non mi viene in mente niente che potrei insegnare agli altri. Ho capito ragazzi, però...
0: la sua posizione. E poi anche lì, cioè anche quel brivido di essere studenti, è il professore che ti deve interrogare, ti tiene vivo l'ansia, il pathos, tu che ti nascondi sotto il banco, che...
1: no ho capito, però secondo me invece bisognerebbe dare qualche opportunità in più ai professori. Ricordatevi che siamo stati tutti molto cattivi con loro.
0: Molto cattivo.
1: La playlist di Radio Number One ci mette proprio di fronte a un professore, se vogliamo, e una studentessa. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Marrakesh, Madame, su Radio Number One con Volevo Capire, questo singolo che è uscito da molto poco e ci piace tanto, lo cantiamo anche molto molto spesso. E sì, volevi dire qualcosa, zio Nasti?
1: No, cantala, come stavi cantando fuori onda, io continuerei, visto che sei professore, oggi facci sentire una lezione di canto.
0: No, faccio ascoltare qualche messaggio. Meglio non tanto, perché ascoltiamo.
1: Perché tu ti senti di poter... Vabbè, questo è un altro discorso, faremo un match sul canto, dai.
2: Meglio sempre studenti che finti saputelli. No. Ciao Angelo D'Aleffe.
1: Questo è un altro bel discorso, perché no. Poi attenzione che il professore si mette sul pulpito, meglio mantenere quella plomb da ignorante e mettersi in discussione.
0: Io sto nettamente perdendo, ma devo dire, ribadire questo concetto, non sto parlando di essere professori perché sei sul pulpito, cioè che sei sul piedistallo e fai il saputello, non è per quello,
1: non è per quello.
0: Mi medesimo, fatelo anche voi, quando eravate studenti, che eravate molto contrariati dalle imposizioni dei professori, ma quello di fatto è il loro lavoro,
1: ragazzi. Era educazione.
0: Ma certo, volevano
1: allora
0: farvi imparare.
1: Ti risponderò e chiudiamo qui, poi andiamo in pubblicità, che i Pink Floyd scrissero Another Brick in the Wall, un inno della libertà dello studente. Punto, a capo, vado.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
3: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
3: No, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh?
7: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi, ecco.

0: Brancale Levante Delia con Al mio paese. Noi andremo da qualche parte quest'estate?
1: Beh, magari, chi lo sa, perché no?
0: Se chiedo a te, sei il professore oggi, lui sì. Fa il professore, saprai anche tutte queste cose? Ci mandi in vacanza o ci tieni qui anche per... Una delle cose più allucinanti erano i corsi estivi. Si usano ancora i corsi estivi per recuperare le materie?
1: Assolutamente, se uno ha un debito deve fare il corso estivo per poi recuperare
0: cioè,
1: le
0: non
1: punte.
0: Basta nella vita avere poi dei debiti veri di soldi, sempre ammazzate.
1: No, no, infatti.
0: Invece no, ci sono anche i debiti. Comunque.
1: Ma se tu eri una capra a scuola, è naturale. Capra!
0: Capra! Naturale, capra! Insomma. Capra!
1: Capra ignorante, dai, ascoltiamo invece qualche messaggio. Dai. Leggiamo questo, per esempio. Allora, Veronica dice: voto Andrea Brum Brum. Ai ai ai, caro zio, mi è caduto su. Nella vita non si smette mai di imparare, ma quando si è bravi in qualcosa bisogna assumersi la responsabilità di divulgare il sapere, le informazioni e fare in modo che anche altri diventino bravi a loro volta. Ricordo con affetto gli insegnamenti dei miei professori al liceo, anche di quelli più, è vero, perché poi da quelli più...
0: Stronzi, no, lo dice proprio chiaramente, quindi riportiamo quanto sopra, Veronica. Da Monza.
1: Non è che fanno gli
0: stronzi.
1: Solo perché vogliono fare i cattivi.
0: Devi far licenziare me, ma fatti licenziare anche te ogni tanto, tutte le volte.
1: Dai, che sai
0: caro
1: che...
0: professore.
1: Sì, mi dica. Sì.
0: Caro professore.
1: Sì, sono pronto.
0: Io volevo chiederle, come diceva Einstein, d'altra parte, cito testuali parole. Non ho talenti speciali, sono solo appassionatamente curioso. Quindi anche Einstein si metteva dalla parte degli studenti, capisci?
1: A me sembra strano, perché Einstein, Einstein lo classifico come uno dei maggiori esponenti della fazione dei professori,
0: e invece,
1: no?
0: Invece, vedi, lui si metteva nella posizione degli studenti. Se si è messo Einstein, vuoi fare il professore tu? Io dico, allora, cambiamo il mondo, lasciamo
1: perdere. Io continuo a pensare che voi dobbiate, studenti, cari studenti, essere sempre messi sotto esame. E questo, secondo me, non è una condizione piacevole.
0: No, però secondo me voi ci godete. È questo il sarcasmo che c'è negli occhi del professore. È quello che non vi passa, quello che...
1: E voi da che parte state? Vi sentite di più studenti o professori? Fatecelo sapere al 393 444 0444.

0: Go On Without You, Maroon 5 su Radio Number 1, e questo è One Match con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti, e stiamo parlando di che cosa sia meglio tra essere studenti o essere professori.
1: Bello, mi piace questa base un po' francese perché mi fa ricordare delle gite, e non c'è cosa più bella di andare in gita come student. Sì. E tu sai che quando si va in gita come student si va a manger, a bere e a limoner.
0: Ma no, si va a fare le visite, a visite.
1: Ma che se frega di visite, nous allons a fare la gite e la notte dans l'hotel, se va avanti in re della chambre, sì, un'altra chambre. Mamma, fa casino.
0: E poi ci sono i professori che incrociano gli studenti e che rompono, fanno casino e dicono boni boni, state boni. Guarda, è arrivato anche un altro messaggio, no? Dei tanti, ho scelto proprio questo che dice: è molto bello secondo me fare i professori perché almeno hai questa responsabilità di poter divulgare il tuo sapere agli altri, li guidi in un certo senso.
1: Ma ti rendi
0: grazie.
1: Conto che avere quella responsabilità è pesantuccia?
0: Ma è pesantuccia, ma bisogna prendersela, secondo me.
1: Ma proprio se te, cioè, devi essere proprio cosciente del fatto che, ecco, secondo me alcuni professori non sono proprio così, ecco, diciamo, divulgatori.
0: Ma si vede che tu non sei in grado, non hai la volontà di prendersi.
1: Molti pensano solo all'argent, allo stipendio, e poi gliene frega niente, perché dice sempre, esatto.
0: No, ma perché secondo me
1: tu
0: prendi le cocche. La gallina. No, ma tu prendi ad esempio i professori, quelli appunto che sono dei cattivi esempi, ecco.
1: Ci sono però, tu sarai d'accordo con me, oui.
0: Qualcosa c'è, qualcosa c'è.
1: Allora, sono fan della Patrini, della Bisò.
0: Continuate a mandarci messaggi. E tra l'altro, tra pochissimo si gioca. In palio due biglietti molto, molto interessanti. Però intanto Taylor Swift. I had a dream.

0: Sweet. Scusa.
1: Ce la fa, ragazzi, è il professore. Anche i professori sbagliano, vedi?
0: Comunque era Opalite, Taylor Swift. E adesso si gioca, cari ragazzi.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio alla Fabrique di Milano. Manda adesso un WhatsApp con scritta la soluzione al numero 393-444-0444. Alla domanda?
0: La domanda che è questa: con quale artista Ermal Meta canta Piccola Anima? Le opzioni Elisa, Emma, Francesco Renga, Arisa. Con quale artista Ermal Meta canta Piccola Anima? Elisa, Emma, Francesco Renga, Arisa. Mi raccomando, velocissimi, due biglietti per voi. E 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Something Happened on the Way to Heaven su Radio Number One, la grande canzone. Che grande canzone! Senti, io tutte le volte che sento Phil Collins che canta e che sbattera, sto sempre bene. Come sta bene la nostra ascoltatrice che ha vinto, Sara? Pronto?
1: Pronto, Sara? Pronto? Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Sara detta Elisa, abbiamo scoperto.
1: No, non è proprio così.
0: Allora, no, adesso raccontiamola sta cosa.
1: Che cosa?
0: Ha mandato il messaggio con la risposta esatta e poi di seguito anche il suo nome. E quindi ho detto, ma sarà Sara o sarà Elisa? Comunque, per dovere di cronaca, rifai la domanda.
1: La domanda per questi biglietti per il concerto di Ermal Meta del 12 maggio alla Fabrique di Milano, che vanno quindi a Sara da Bergamo, la domanda era: con quale artista Ermal Meta canta Piccola Anima? Le opzioni erano Elisa, Emma, Francesco Renga e Arisa. La risposta esatta era, Sara?
2: Elisa.
0: Brava! Non l'aveva capito.
1: Brava!
0: Nessuno
1: perché... Bravissima, allora. Bravissima. Allora sei contenta?
2: Sì, sì, sono contenta.
1: Oh, siamo Sara, contenti anche noi.
0: Con chi vai al concerto? Prima domanda.
2: Credo con una mia collega.
0: Con la tua collega?
1: Andate d'accordo, quindi.
0: Fammi fare.
1: Ah, no, scusami.
0: Veniamo anche io e Andrea. Vabbè. No, così, nel senso, andiamo in quattro, facciamo una serata a vedere, perché non si può.
1: Ma secondo me sì. Poi, so, se Sara è d'accordo.
0: Sara ci ha invitati. Non ci ha invitati. Va bene. Stiamo scherzando, ovviamente. Senti, Sara, tu ovviamente sei fan di Ermal Meta.
2: Sì, sì, sì, sono okay. Fan.
0: Cantaci una canzone a cappella.
2: No,
0: così.
2: Vi prego.
0: Ti pareva che facciamo
1: dai, dai,
0: così
1: non so, no, facciamo no. Piccola Anima, no, dato che era.
2: Non sono per niente intonata. Preferisco evitare.
0: Va bene, guarda, sei riuscita a non far spaccare qualche cristallo in casa di qualche ascoltatore?
1: Addirittura, addirittura.
0: Ma tu lo fai, ogni tanto partono dei bicchieri.
1: Sara, allora, complimenti, grazie mille per aver partecipato. Lo dico sempre anche allo zio Nastri a fine trasmissione. In questo caso, brava, perché sei stata velocissima e per te quindi i biglietti per Ermal Meta. Grazie,
2: grazie
1: mille.
2: Grazie mille.
0: Alla prossima, ciao, ciao, ciao Sara. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E noi andiamo avanti, il match è ancora in corso, ultimi messaggi per capire da che parte state, meglio essere professori o meglio essere studenti. Secondo me è molto meglio essere professori, però zio Nasti è uno studente eterno, un eterno
0: e
1: studente.
0: Ultimo banco.
1: 393 4444 0444.

0: Fino all'ultimo, Amy Winehouse, Our Day Will Come, e siamo arrivati alla fine di questa puntata di
1: già.
0: One Match.
1: Ti tocca per la seconda giornata di seguito, prego!
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ha vinto lo studente modello, si fa per dire, Francesco lo zio Nasti.
1: No, vedi perché hai sbagliato, io sono un modello che fa lo studente.
0: No, ragazzi.
1: Lascia fare, che ne sai tu delle mie sfilate di moda? Grazie per aver partecipato ad Andrea Brumbrum Ferrari.
0: Grazie allo zio Nasti, mi dispiace perché pensavo che fosse un pochino più professori nella vita, credo che questa cosa serva molto, poter diciamo diffondere quello che è il vostro sapere. Comunque niente, avete preferito lo zio Nasti, votare per lui e niente, cosa vuoi, cosa
1: non
0: volete
1: è che
0: vi dica?
1: Adesso piange,
0: mi dispiace, sono
1: Federici,
0: ragazzi, sono
1: sta piangendo. Puoi portare dei Kleenex perché sta piangendo, portate dei Kleenex.
0: Ne avrei un gran bisogno, avrei però anche bisogno di cibarmi, di nutrirmi.
3: Amore,
0: è arrivato.
3: Portati bene.
0: Stefano Federici, avete capito, insomma, è arrivato. Grazie di nuovo allo zio Nasti, grazie a tutti per aver votato. Magari domani votate per me.
1: Non ce la fa. Torniamo domani pomeriggio, vi lasciamo con Federici e il PN1. A domani!
0: Grazie a tutti,
1: bye.
0: Ciao!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Zionasti, sono le 14 in questo istante, sta per cominciare il PN1, il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio number one notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. È durata circa 2 ore la deposizione come testimone del fratello di Chiara Poggi, Marco, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L'uomo se n'è andato evitando i cronisti presenti davanti agli uffici giudiziari, all'interno dei quali invece ancora presente Andrea Sempio, l'amico, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. In questo interrogatorio si è però avvalso della facoltà di non rispondere. Sembra non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca. Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di oggi, ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti, e dice: agiremo di conseguenza. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Arrestato il campione paralimpico di tiro con l'arco Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking. L'uomo, 41 anni, durante le Paralimpiadi di Parigi 2024, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice. È ricoverata la figlia più piccola della famiglia nel bosco. La bambina sarebbe stata portata in ospedale a causa di una crisi respiratoria, probabilmente collegata a una reazione allergica. Le sue condizioni al momento non destano particolare preoccupazione. Arrivano intanto le smentite sulla presunta assenza dei genitori, mentre esplode la polemica sulla gestione del caso e sul ruolo delle autorità per l'infanzia. Svolta nelle procedure di sfratto in Italia, il governo ha approvato il disegno di legge degli sgomberi, che punta ad accelerare i tempi per liberare gli immobili, soprattutto nei casi di affitti non pagati. Un nuovo strumento che sostituisce la vecchia procedura e consente ai proprietari di rivolgersi al giudice anche prima delle scadenze dei contratti. Sigarette verso un maxi aumento potrebbe essere, se dovesse andare in porto, una tassa da 5 euro a pacchetto. Ancora poche migliaia di firme e il disegno di legge approderà in Parlamento. In poche settimane sono state raccolte oltre 40.000 firme, si fa dunque sempre più vicino il traguardo delle 50.000 firme che permetterebbe appunto di presentare il disegno di legge in iniziativa popolare. Champions League e l'Arsenal, la prima finalista, ieri sera ha sconfitto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 dell'andata in Spagna. Stasera alle 21 a Monaco il Bayern riceve il Paris Saint-Germain, si riparte dal pirotecnico 5-4 di Parigi. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, buon pomeriggio, tocca a noi!

0: cara amica, con un enigma top. Intorno alle 2.25, 2.30 ci sarà il collegamento Italia-Egitto. Un'ora dopo giocheremo invece con una serie televisiva americana e chiuderemo in bellezza con la terza ora del PN1, non con un gioco ma due, perché oggi pomeriggio, oltre alla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, ci saranno anche un paio di biglietti da vincere per il concerto di Ermal Meta. Se ci siete, dite oh! Io ci sono!
1: Su Radio Number One, PN1, pomeriggio Number One!
0: 393-444-0444 per essere protagonisti del primo appello di questo mercoledì. Subito la musica, c'è

0: ma produce a Los Angeles, dalla città degli angeli somber, con Homewrecker ad aprire il sipario. Questo nuovo appuntamento con il pomeriggio number one in FM, dub e app. Abbiamo detto, se ci siete dite oh.
1: Oh, ciao Ste, Pitto Capriolo sempre presente.
0: Grande Pitto, un abbraccio anche a Gigi.
2: Ciao Stefano, Mirko presente. Oh,
0: grande Mirko, un abbraccio anche a Debora e Gianluca da Milano.
3: Oh,
0: quanti oggi pomeriggio.
4: Oh, Tasugno, Marcello da Brescia.
0: Ciao Marcello, un abbraccio a te, gli amici di Brescia, ma anche gli amici siculi.
4: Rodolfo, il cuccatore latino del golfo, ero presente con tutte le mie donne qua sul divano.
0: Vabbè, tra pochissimo parleremo invece